su giro lontano, un lancio di un'ora, che si sciame, si sciange e pensa alla sua mamma, poi si ferma a innamorarsi prima che il vento lo riporta, cartina nella neve, spensieratezza nata a nord, cantano i versi ora che lui nota, nuota, gonfiare, soffiare.